0: Pablo,
1: ciao.
0: Vieni qua, Pablo, vieni qua. Vieni.
2: Vieni.
3: Guarda, la piccola di base.
4: Chi era Pablo in camera?
5: Thank you.
1: Thank you.
4: Non so fare foto però.
1: Thank you. Sì.
2: Io che mamma va a fare
5: bene. Ma guarda il papà là.
1: Brava. Non vai fastidio.
6: Ma secondo te se era così facile i pescatori non pescavano qua?
7: Oh Marco, arriva tuo papà. Marco arriva tuo papà.
8: Ma mattina quando scendiamo portiamo la bici, eh? Che dici Daria?
9: Dai, non ti avvicinare molto.
8: Eh? Bici, qua è troppo bella.
9: Non camminare vicino a te.